che sorbatro pesa, che sorbatro calla, che sorbatro palla, che sorbatro hanta, che sorbatro ganta, che sorbatro pecchi, che sorbatro pecchi.